ti do le tutudua be game. Tutudua ola ne le hotel Eli Palace ele Adido Gome, le lycée technique be ngbo dome. Ne odibe apo kalo ya semo gome nyueli ya tepe omu sugbo. Ola po kale 91 30 34 95. Allo 98 61 31 29 di tutudo. Bakudo pin dio dio bakudo temua ela hu asisa sabe monu nao roda china eye edo wa olagbaye eji nwe de tela do pede ele di ouvrier o be wa ko monu je wa be do anti nwe de ya ola po kale 97 94 26 19 di Ase leke ye enuaja idwa gome. Ameko ni ajoto ne wado kyo ni dope to. Aya medro zempebe do to sukulu yodwa. Ahwen to chon ole dibe wajo yentia. Agbonu joto alo zandia to atero group prestige enti. Ole di dreva. Ole di kuku ke monu jebe donti nywele la sokbiro donti na wa. Ole wodo, ole dibe wa le nkwido e hotutu wabe nyantina wa. Kamera de surveillance yo le dia, e sotinu yo le dia, ku prestige ekpe enu yok batadi. Po kana ole 70 46 56 11, 96 03 74 76, 99 04 04 81 di. Alo anglonou non le kontakt arrobas group-prestige.pro di. Wabe do pe la vedi ve somme om di di l'assemblée de Dieu. Marana tabe chochi agbo le ve somme o. Okpo jigbe homa original de abolo ajo janet toye. E to akou no aben kwenye abolo so doliku agbo akwele. Kat national d'identité a. To voati so kosi toye o di le 3 avi 1998. Mesia mekedo tomi. Yebe jesia meyo wane nane wanyabena. Wabe homa bubwa. Ole radio canal FMB homa ngolopea bwa mi do ape ami veve o do mi abe tororota